0: place, apparecchi per l'amore, che tocca la place, la place.
1: Sabato sera, amore, devo andare.

0: 2040. Solo estamos los que estamos aquí.
1: Boccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. Guarda.

0: volata lì per lì, l'ho stramazzata, l'ho lanciata, riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta, innamorata, per i fianchi l'ho bloccata, ne ho fatto marmellata. Oh yeah.
1: E si dice così, no? E poi?